0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa, culla de sec.
1: Inu Cartular et Emaï Diamant, Seiberson et Diudigad et Inapelu.
2: Seiberson et Frael et Lomi Dafar et Anthony Perino, Serrano Diudigad et Inapelu, Aperte da Duman et da Gorte Apelu, de qui inu Nafar et Dimbianchi Mentuiso, l'inumada Emaï Diamant. So Diudigad et Dino, peut avoir fait Apelu di a Decision, et Reza da au Tribunal et Correctionnel di Marseille, et Adima du 2025, Opebi a di a contestation di Abrogura, concernant des intenses prononciées in prima bregura. Un processo è previsto per dura 3 settimane.
1: In Calvi, un bei gulufa di una gauda di Degemedri.
2: Iso Corsi Calvesi sono intervenuti stanotte verso 4 ore in mano dentro un accidente strale a causa della strada di Arrivelata. Un veicolo era a 10 metri sotto strada con 2 persone a bordo che sono state evacuate verso il centro ospitaliero di Calvi.
1: Un pilota in moto ferito in un inticcio in l'isola.
2: Un accidente tra una moto e una vittura a causa di riserva a sortita di l'isola. Il conduttore di moto a sei ferito e è stato evacuato verso l'ospedale di Calvi, non cioè si è trasferito da elicottero verso quello di Bastia in annotata.
1: A creazione di un CHRU ambizionata dall'ospitalo universitario.
2: Inaugurata ieri scorso in Corti, a tribuna detta ospitalo universitario, ad unicerà una trentina di circa ore. Uso comitato scientifico composto da parecchi professori, ha per ambizione di federare e di promuovere un ecosistema di ricerca in vista di aggregazione di futuro centro ospitaliero regionale universitario.
1: La tua sportiva e i risultati di Nazionale 1 e 2.
2: In Nazionale 1 ha successo di 2 squadre corse, Furiani in Quassai Garatero ha vinto 1-0 contro Epinal, un successo strappato in ultimi minuti di gioco. UFC Borgo ha firmato la sua prima vittoria in Agno e lancia la sua stagione. In Nazionale 2, il gruppo H, o GFC ha concesso a parità in Casasoia, 2-2 contro Linas Montlhéry, che l'ha privi di vittoria, malgrado la bella prestazione di Laiacini. Corti ha perso in Blois contro la squadra in testa di Aglassiviga 2-0. A Aglassiviga Corti avant'ultimo e Laiacini occupano a Guerta Piazza. UFC Balagna ha fatto una dimostrazione offensiva, si è imposta e si è imposto 5-0 contro Steenvoorde, che lo riceveva al campo yoga Jacques Ambrogi, un successo che rassicura di dopo 2 scontri senza vittoria. O Gallia Luciana ha firmato la sua prima vittoria di stagione contro Mandelieu 3-1, una vittoria che testimonia di Olivier Crescente e di Lugianin che occupano la quinta piazza di Aglassiviga. USB che riceve a Chartres un'amica droga a Zuluzione e si deve contentare di apparire 1-1. I Dorchini sono avant'ultimi di Europudi in 2 USB Balagna o Cuba l'ottesima piazza.
1: Prima giornata e campionato di Ualo Amadore.
2: In regionale 1, la squadra di Lasea si è imposta in Basteligaccia 4-1. Portivecchio ha perso in Casasoia contro Bucugna, ha vinto contro Agazinca 3-1, allora Chiasvar è stata disfatta in Casasoia 3-2. In regionale 2, vittoria di Agosta Verde 7-0 contro Montigelo. Agazinca Brumos ha perso contro Pieve di Lota 3-2. Bonivazio e Cortiso e 2 altre squadre a essere imposte contro l'UCB e Ghisonaccia.
1: Leo Cerca s'impone con Carateru a Gorsa di Lucianinca.
2: Leo Cerca si è imposto in una corsa di 23 km detta a Gima di Estelle e di Alugianinca, benché l'abbia mancato un cruciamento e riesciuto a compiere la corsa in testa davanti a Fabio Olmeta, aggiunto 7 secondi dopo 15 ore. In Devemine Manu Moracchini si è imposto e compie in un top 10, in una corsa di 14 km vittoria di Thomas Dedin in Delomi e Tiffany Nonza in Devemine.
1: Terza vittoria di Mariani a Gorsa Automobile di Centro Corsica.
2: Paul-André Mariani ha vinto per la terza volta in Corti. O Benaghese ha subranato l'edizione 2026 di Agorsa Centro Corsica, che lo vince con Romain Leculier nella sua Skoda Fabia RS, compie davanti a Pierre-Antoine Guilhem nella sua Citroën C3 e François-Xavier Moracchini ha ouvert d'un Honda 120.
1: Hilary Gérardi a fiascato a Zobroa di Ugerva.
2: Giungendo in conca verso Zetori sera sabato con un tempo di 38 ore e 48 minuti, a Franco-Americana non è riuscito a battere un tempo di reverenza stabilito di poi 2021 da Annelies Rousset in 35 ore e 50 minuti e 40 secondi. La sua performance afferma quantunque immensa questa settimana di Aurélien Dunant-Palaz che ha previsto di rilevare la sfida maschile di UGR20 per battere a broa di François Daen o prima essere passato sotto ai 30 ore di corse in 21 ore e 45 minuti. Ecco per la qualità e compiamo un coup d'un point d'appello qui di appannato a colpi.
1: E usole appannato a colpi in a giornata, in un dopo mezz'ora si copre da qualche nulo in montagna, soffia nu bentuleli, e d'imperature massimale vanno da 26 a 30 rai dans ta olidurale all'interior, e tra 21 e 25 rai in i baesi montagna. A autore mezzo stamani in Cervioni, ad imperatura era di 24 rai, a pressione atmosferica di 1024 millibar e un percentuale d'umidità di 78. In città di Bastia, una pressione di 1024 millibar, un percentuale d'umidità di 75 e una temperatura di 24 rai. In Calvi, una temperatura di 24 di nu, una pressione di 1038 millibar e 80 percentuale d'umidità. Infine, in Ajaccio, sempre a autore mezzo stamane strade sanguinarie, una temperatura di 24 rai, 74 percentuale d'umidità e una pressione atmosferica di 1020 millibari.
2: E coupé aux stratualités isolantes, vibrerons une bonne journée à toutes et à toutes et un bon principe de cette semaine.

0: Sidè Anonta Radio Galvi Cittadella non tu non buntu zete.
1: Si libarum di umo amore, uge la cappia.

Radio Garbi Cittadella so onde giovi. E più belle canzoni di un mondo sono in Radio Garbi Cittadella 91.7.

E quando un ganote a bruvonde ad Aragui pare chiamò, c'è sempre un canto che risponde, c'è sempre un nome che vi chiama, c'è sempre un